persone banali, io che sono grado cavo per sede, quello che non tutta la persona da noi, quando mi sento bene, non lo so, non lo so, vedrai, che tu sei, non so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that.